0: 咁但係有好多唔同，咁但係亦都因為年代不同啦，我嗰陣時候1973年，
1: 係係，
0: 咁嗰陣時候冇話即係一定要強制教育讀到 form five 啊，而家全部都係啦嘛，
1: 係，
0: 咁嗰陣時候我哋嘅訓練雖然都入到 cadet school 係有讀書。又可以去會考嘅，咁、但係同埋我哋嗰陣時係後生啲，嚇，即係而家你講真咧，我哋嗰陣時15歲半就可以申請，
1: 十五歲半，
0: 僆仔咁啊，但係而家又唔同啊！你諗下，而家香港嘅15歲半或者16歲都好啦，唔好講到半，
1: 係
0: 仲喺度讀緊書嘅，
1: 冇錯，
0: 係好唔同，
1: 嗯。
0: 咁嗰種訓練同而家嘅訓練有分別，但係都用咗我哋 cadet school 嗰個模式，
1: 嗯，
0: 即係而家嘅周一鳴警務處長啦，佢係對我哋 cadet school 嗰、那個，即係佢話呢一個嘅品牌咧，
1: 係
0: 喺香港嘅警務處裏面咧，係不同嘅崗位，即係其實我哋有好多個畢業生
1: 嘅，係啊，
0: 一路落去咁多屆裏面咧，成3000多-4000人，
1: 嗯，
0: 佢覺得。即系对警察部嘅唔同部门里面咧，佢哋都有好即系好大贡献咧。
1: 即系个预备班其实有个优良嘅传统喺里边。
0: 系用咗我哋嗰、那个，咁佢所以阿周处。